Yatsatsa paradikkalinam nandiktaridillandits tandum nadibidabidalla ruppari rupilan kurikakuya kirikangu Raktsatsa yaribidaminilla biristandillandelanno avari pappa paripari paribari beriberistandelanno Yabarella stellandeiru